0: Tu hai moglie, figli, nipoti?
1: Sì.
0: Allora, se vuoi rivedere la tua gente, sta buono e non ti succederà niente.
1: Gesù, Gesù!
0: Oh, a Gesù non piacciono i film pornografici.
1: Gesù mio, aiutami!
0: Sta zitto, tanto Gesù non viene. Lui preferisce starsene in cielo.
2: Certo, come ha chiesto a Quaternoi e la Madonna alla processione ci fanno fare.

0: minchia contorsionista, eh!
1: Con sta panza tu non lo farai mai!
2: Io ci farei certe numeri che nemmeno il Kama Sutra mi potrebbe bastare!